0: Gente, Riboa Salificata, bom dia.
1: Bom dia, bom dia.
0: Nzinamu Lokovi.
1: No Ghana to Celestino kuno mtepea.
0: Omutia Celestino Banna kwenye za karabno.
1: Tabuno kana mutona kwa ne yaka. Kazi na kavodi perekele.
0: Yeah.
1: Mutona kwa ne yaka da. Mutodi na tama da bale na kwa ne yaka da buno. Ikali zino liba maningo zina kitado yu.
0: Io no, Tamaran.
1: Tabuno kia ye perekele kuka.
0: Baito, buon dia, no si bani. Buon dia, mi boni va?
2: Buongiorno, buongiorno.
0: Nzina mulugo vien.
2: No, Samuel, come va? No,
0: So Samuel, bello con il carabino come qua o mopea, posto campo.
2: come va? No, come va? No, come va? No, come va? No, come
0: Ba, te no, Tamaran, so Samuel, come va?
2: Obrigado.
0: Yamba. Buon dia.
1: Buon dia, come va?
0: Nicola, per il mio, mulugo vien, Taneño. Namundu padre tu mane
1: Namundu padre tu mane
0: Banno kone za kadabno
1: O kuno kabuna kone ya ka Tuna ko komi la bete na kone ya kadabuno Akane vale hilo te
0: Baite nota manal bon dia
1: Yamba

era dottora vino nanga di cane reda so e ne due o non e la reda oggi giangana di delle ciò di volumuce ma dove è che ne nuda dangue mi è vino amore mago vume

Tibuluko provincia zambeze tuambuke Nyanza chiri tuendo kumalawi tuka kwa ati chismutsu chesh pwandu la kakua. Udenza tumulinda gireja pisa chitikadi ipi. Kunali nsonkano wakakua.